0: 20 horas, 29 minutos.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.